Abuzam Robin singi konjal da angom chal sing khaina sering be sei tabir ba matung hujig mukta bi sei nawrim rebati leimena sak parod rajan yen kok pam sering bi sei asum na sei hu bi sei ni mausa gi phaja ba sei uru bada